Ilie calo aquilia, il lumi centar il mare, il india rotar il vol, il vature fifero il tiri valere.